cercando la strada da te, tra mille luci e il cielo con te. La tua luce mi guida nel blu, come un sogno che non finirà più. Cammino lento tra ombre e realtà, seguo il ritmo di questa città. Sento il mondo cambiare con te, e il respiro si accorda con me. Faccio un passo poi un altro ancora, scrivo il tuo nome in ogni ora. Non cambiare, resta tu.